0: Stadt. City Radio Saarbrücken.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.